Martinez, el alma di Provenzano, quella solempria rosa temprana. Avere cari fresco del Rio, Same Palomas, Tucas, Rio, Guadalajara, Guadalajara, Sapi, Sapura, Tiarma.